0: Barosang desa kala patere.
1: Desa.
0: Omos.
1: Halo.
0: Waktu
1: patere.
0: Sastere ingian kada penganutin dilakon di madan sastere.